0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere 3 dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro di Giulio Regeni, assolto il generale Tariq Sabir, esclusi il reato di omicidio e le aggravanti contestate, disposti risarcimenti per i familiari del ricercatore e la Presidenza del Consiglio. L'impunità può essere sconfitta, l'impianto probatorio è retto, il governo ne prende atto, ha commentato dopo la sentenza la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini. Si va verso il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha notificato alla difesa l'avviso di conclusione delle indagini. I legali hanno 20 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il capo di imputazione, omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, rimane invariato. Secondo i consulenti della procura, non ci sono elementi nuovi sull'impronta 33 attribuita a Sempio, mentre una scarpa Frau numero 42 è risultata compatibile con la misura del suo piede, confermati inoltre i risultati negativi delle controanalisi sul DNA trovato sul pedale della bicicletta di Alberto Stasi. Alle elezioni suppletive per la Camera Reggio Calabria vince il centrodestra. Fabio Roscioli conquista il 51,2%, mentre il candidato del Campolargo, Frank Benedetto, si ferma al 36,5%. Futuro Nazionale, la formazione di Vannacci al debutto elettorale, sfiora l'11% con Domenico Giannetta. Donald Trump smentisce le indiscrezioni di stampa relative a possibili concessioni economiche verso l'Iran. Il presidente USA nega quanto ricostruito dalla testata Axios, secondo cui l'amministrazione avrebbe proposto a Teheran un allentamento del regime sanzionatorio e lo sblocco dei fondi congelati in cambio di aperture sul nucleare. Il calcio, l'Italia rialza la testa dopo il brutto KO all'esordio in Nations League all'Olimpico contro il Belgio. Gli azzurri passano 4-1 in Turchia, gara praticamente già chiusa nel primo tempo, con le reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con il Maz, pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito. Venerdì a Parigi la sfida con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle la preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha affermato di aver tenuto a New York colloqui con i mediatori del Qatar, dopo i quali l'Iran si aspetta una risposta formale dagli Stati Uniti alla sua proposta di riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto Donald Trump smentisce le indiscrezioni di stampa relative a possibili concessioni economiche verso l'Iran. Il presidente USA nega quanto ricostruito dalla testata Axios, secondo cui l'amministrazione avrebbe proposto a Teheran un allentamento del regime sanzionatorio e lo sblocco di fondi congelati. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Così il ministro degli esteri Tajani, dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma, con 10 anni di carcere a 3 dei 4 007 del Cairo, imputati per il sequestro di Giulio Regeni, assolto il generale Tariq Sabir, esclusi il reato di omicidio e le aggravanti contestate. Per i PM il movente sarebbe stato la percezione errata di un'attività di intelligence ostile da parte del ricercatore. Sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi a Carlasco nel 2007. I legali della difesa hanno 20 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il capo di imputazione per il 38enne, omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, resta invariato. Confermati inoltre i risultati negativi delle controanalisi sul DNA trovato sul pedale della bici di Alberto Stasi, elemento chiave per la sua condanna. OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa di timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. La startup guidata da Sam Altman avrebbe voluto lanciare GPT 6.1 Astra nel giro di settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Il calcio, l'Italia rialza la testa dopo il brutto KO all'esordio in Nations League all'Olimpico con il Belgio. Gli azzurri passano 4-1 in Turchia, gara praticamente già chiusa nel primo tempo, con le reti di Bastoni, Frattesi e Caiode. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con il Maz, pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito. Venerdì a Parigi la sfida con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

electronic engineering.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha affermato di aver tenuto a New York colloqui con i mediatori del Qatar, dopo i quali l'Iran si aspetta una risposta formale dagli Stati Uniti alla sua proposta di riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto Donald Trump smentisce le indiscrezioni di stampa relative a possibili concessioni economiche verso l'Iran. Il presidente USA nega quanto ricostruito dalla testata Axios, secondo cui l'amministrazione avrebbe proposto a Teheran un allentamento del regime sanzionatorio e lo sblocco di fondi congelati. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Così il ministro degli esteri italiani, dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma, con 10 anni di carcere a 3 dei 4 007 del Cairo, imputati per il sequestro di Giulio Regeni, assolto il generale Tariq Sabir, esclusi il reato di omicidio e le aggravanti contestate. Per i PM il movente sarebbe stato la percezione errata di un'attività di intelligence ostile da parte del ricercatore. Sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi a Carlasco nel 2007. I legali della difesa hanno 20 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il capo di imputazione per il 38enne, omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, resta invariato. Confermati inoltre i risultati negativi delle controanalisi sul DNA trovato sul pedale della bici di Alberto Stasi, elemento chiave per la sua condanna. OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. La startup guidata da Sam Altman avrebbe voluto lanciare GPT 6.1 Astra nel giro di settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Il calcio, l'Italia rialza la testa dopo il brutto KO all'esordio in Nations League all'Olimpico con il Belgio. Gli azzurri passano 4-1 in Turchia, gara praticamente già chiusa nel primo tempo, con le reti di Bastoni, Frattesi e Caiode. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con il Maz, pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito. Venerdì a Parigi la sfida con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il cervo è un animale molto timido ed evita l'essere umano. Per questo motivo passa molto del suo tempo nei boschi dove può nascondersi meglio. In certi luoghi dove l'essere umano è meno presente, lo si può trovare anche nei prati durante il giorno. I maschi adulti possono arrivare a pesare più di 250 kg nei casi eccezionali. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo i 150 kg di peso. Gli arti, molto lunghi in proporzione al corpo, che sono generalmente sottili ma robusti, hanno zoccoli stretti, il che li rende dei velocissimi corridori e agili saltatori. I palchi rappresentano la principale caratteristica dei maschi e uno dei fenomeni biologici più interessanti. Alla fine del primo inverno, nella regione frontale, compaiono i primi palchi, nutriti da uno strato di pelle riccamente vascolarizzata, detta velluto. In luglio, essa raggiunge il suo massimo sviluppo, ossificandosi. I palchi dei maschi adulti di cervo sono molto imponenti e presentano diverse punte e ramificazioni. Dal secondo anno di vita, ai giovani maschi, cade il palco con ritmo annuale. Infatti, il palco, una volta caduto, ricresce regolarmente ogni anno. I palchi raggiungono le dimensioni massime entro 4 mesi, sempre ricoperti di velluto. Anno per anno, il volume, il peso e parzialmente il numero delle punte va aumentando. Il peso delle corna, negli individui adulti, è in media di 4-6 kg, con punte eccezionali al di sopra dei 10 kg.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Catch me on the last flight to LA, trying to see things without your face. Listen to the playlist that I made for you. The songs that

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha affermato di aver tenuto a New York colloqui con i mediatori del Qatar, dopo i quali l'Iran si aspetta una risposta formale dagli Stati Uniti alla sua proposta di riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto Donald Trump smentisce le indiscrezioni di stampa relative a possibili concessioni economiche verso l'Iran. Il presidente USA nega quanto ricostruito dalla testata Axios, secondo cui l'amministrazione avrebbe proposto a Teheran un allentamento del regime sanzionatorio e lo sblocco di fondi congelati. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Così il ministro degli esteri italiani, dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma, con 10 anni di carcere a 3 dei 4 007 del Cairo, imputati per il sequestro di Giulio Regeni, assolto il generale Tariq Sabir, esclusi il reato di omicidio e le aggravanti contestate. Per i PM il movente sarebbe stato la percezione errata di un'attività di intelligence ostile da parte del ricercatore. Sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi a Carlasco nel 2007. I legali della difesa hanno 20 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il capo di imputazione per il 38enne, omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, resta invariato. Confermati inoltre i risultati negativi delle controanalisi sul DNA trovato sul pedale della bici di Alberto Stasi, elemento chiave per la sua condanna. OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. La startup, guidata da Sam Altman, avrebbe voluto lanciare GPT 6.1 Astra nel giro di settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Il calcio, l'Italia rialza la testa dopo il brutto KO all'esordio in Nations League all'Olimpico con il Belgio. Gli azzurri passano 4-1 in Turchia, gara praticamente già chiusa nel primo tempo, con le reti di Bastoni, Frattesi e Caiode. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con il Maz, pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito. Venerdì a Parigi la sfida con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it, show it off. Hey.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo ENI, anche Kuwait annuncia un price cap sul prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Alla compagnia i ringraziamenti della Premier Meloni. Gianni De Vita, padre di Sara De Vita e marito di Antonella di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato accompagnato in questura a Campobasso dalla polizia al termine della perquisizione effettuata questa mattina nel suo studio da commercialista a Pietracatella. Lo si apprende dai canali social del TG1. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è già tornato pienamente operativo. Stamattina era scattata l'allerta rossa per un aggravarsi dell'eruzione dell'Etna. Inizialmente la chiusura sarebbe dovuta durare fino alle 15. È morto a 89 anni Umberto Pizzi, fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Ha immortalato gli anni della dolce vita, le grandi storie d'amore come quella tra Liz Taylor e Richard Burton, ma anche la discesa in campo di Berlusconi. Voltiamo pagina al calcio. L'Italia rialza la testa dopo il brutto KO all'esordio in Nations League all'Olimpico contro il Belgio. Gli azzurri passano 4-1 in Turchia. Gara praticamente già chiusa nel primo tempo, con le reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con il Maz. Pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito. Venerdì a Parigi la sfida con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: revolution.
1: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
3: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Polemiche politiche contro il vice premier Tajani dopo le sue dichiarazioni sulla sentenza relativa al caso Regeni, che ha condannato a 10 anni tre 007 egiziani per il sequestro e assolto un quarto imputato senza condanne per l'omicidio. Tajani ha sottolineato che la sentenza riguarda singole persone e non l'Egitto come Stato. Le opposizioni contestano le sue parole, accusandolo di minimizzare le responsabilità degli apparati egiziani e chiedendo un'informativa urgente in Parlamento, mentre Angelo Bonelli ne ha chiesto le dimissioni. Tajani ha replicato di essersi limitato a descrivere il contenuto della sentenza, ribadendo la volontà di fare luci sugli assassini di Giulio Regeni. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione di un price cap per benzina e gasolio, accogliendo l'invito del governo italiano. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, con l'obiettivo dichiarato di offrire benefici agli automobilisti. La misura sarà applicata con un approccio modulare, tenendo conto delle diverse realtà che compongono la rete di distribuzione della società. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha riferito di aver incontrato a New York i mediatori del Qatar, dai quali Teheran attende una risposta formale alla proposta sulla riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran ribadisce che la riapertura sarà possibile solo a determinate condizioni e sostiene di avere già presentato una soluzione per arrivare a un accordo pacifico. Intanto Donald Trump ha smentito le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti avrebbero offerto a Teheran un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di fondi congelati. Tennis: è stato formato il nuovo Grand Slam Player Council, composto da 12 tennisti, 6 uomini e 6 donne, con il compito di favorire il dialogo tra giocatori e organizzatori dei 4 tornei dello Slam. Tra gli uomini figurano Djokovic, Zverev, Shelton, Ogier Yassim, Musetti e Rindernesh, mentre non fanno parte del consiglio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica, prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampooterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Polemiche politiche contro il vice premier Tajani dopo le sue dichiarazioni sulla sentenza relativa al caso Regeni, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e assolto un quarto imputato senza condanne per l'omicidio. Tajani ha sottolineato che la sentenza riguarda singole persone e non l'Egitto come Stato. Le opposizioni contestano le sue parole, accusandolo di minimizzare le responsabilità degli apparati egiziani e chiedendo un'informativa urgente in Parlamento, mentre Angelo Bonelli ne ha chiesto le dimissioni. Tajani ha replicato di essersi limitato a descrivere il contenuto della sentenza, ribadendo la volontà di fare luci sugli assassini di Giulio Regeni. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione di un price cap per benzina e gasolio, accogliendo l'invito del governo italiano. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, con l'obiettivo dichiarato di offrire benefici agli automobilisti. La misura sarà applicata con un approccio modulare, tenendo conto delle diverse realtà che compongono la rete di distribuzione della società. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha riferito di aver incontrato a New York i mediatori del Qatar, dai quali Teheran attende una risposta formale alla proposta sulla riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran ribadisce che la riapertura sarà possibile solo a determinate condizioni e sostiene di avere già presentato una soluzione per arrivare a un accordo pacifico. Intanto Donald Trump ha smentito le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti avrebbero offerto a Teheran un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di fondi congelati. Tennis: è stato formato il nuovo Grand Slam Player Council, composto da 12 tennisti, 6 uomini e 6 donne, con il compito di favorire il dialogo tra giocatori e organizzatori dei 4 tornei dello Slam. Tra gli uomini figurano Djokovic, Zverev, Shelton, Ogier Aliassime, Musetti e Rinderknecht, mentre non fanno parte del consiglio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Drive.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: pratico, dinamico, innovativo. BioVet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La polizia ha perquisito lo studio professionale del commercialista Gianni Di Vita a Pietracatella nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara, decedute per ricina nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorsi. Gli investigatori hanno cercato documenti e materiale informatico che possano far luce anche su eventuali contrasti o rancori maturati nell'attività professionale e collegabili al possibile movente del duplice omicidio. Nell'inchiesta, che procede contro ignoti per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico, sono già stati sequestrati un computer e 10 pen drive sottoposti ad analisi forense. Un alunno ha accoltellato e ucciso una maestra di 61 anni in una scuola elementare di Staškovo, nel nord-ovest della Slovacchia. Nell'aggressione sono rimaste ferite altre due persone, un alunno in condizioni critiche e un insegnante di 41 anni ricoverata con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. Il presidente slovacco Peter Pellegrini ha definito l'aggressione un serio monito per l'intera società, sottolineando l'importanza di promuovere maggiore calma, rispetto e considerazione reciproca. L'ex capo dello Shin Bet Ronen Bar ha annunciato una causa per diffamazione contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che lo ha accusato di essere stato informato della minaccia di un attacco il 7 ottobre senza avvertirlo. Bar sostiene di aver avvertito Netanyahu dell'imminenza di un disastro senza precedenti, accusandolo di aver ignorato le segnalazioni. Formula 1. La Ferrari ha confermato la piena fiducia nel team principal Frédéric Vasseur e nel suo gruppo di lavoro, smentendo di fatto le indiscrezioni sul futuro della scuderia. Le voci erano state alimentate anche dalle dichiarazioni di Christian Horner, che aveva espresso la propria disponibilità a lavorare per la Ferrari. Da Maranello ribadiscono che le scelte sulla leadership del team non sono cambiate e invitano a concentrarsi sul lavoro in pista. E per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle la preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: you.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio. L'Italia rialza la testa dopo il brutto KO esordio in Nations League all'Olimpico contro il Belgio. Chiamati ad un'immediata reazione, gli azzurri rispondono presente, vincendo 4-1 in Turchia nel secondo match del girone e sfoderando una prestazione convincente. Gara praticamente già chiusa nel primo tempo con le reti di Bastoni, Frattesi e Caiode al debutto in nazionale. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con il Maz. Pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito. Ora sotto con la Francia che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. Tutti quanti hanno fatto una grande partita. Cercheremo di recuperare le forze. Abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi, ha commentato a fine gara il CT Roberto Mancini. Oggi altri match di Nations League. Fare puntati sulla sfida tra i campioni del mondo della Spagna e la Croazia. A Praga la Repubblica Ceca ospita l'Inghilterra di Harry Kane. Il Parma ha scelto il successore di Carlos Cuesta per la panchina. Alberto Gilardino, ex allenatore di Genoa e Pisa, sarà il nuovo tecnico dei gialloblu con i quali è stato protagonista anche da giocatore. Ieri sera è arrivato in città per firmare il contratto, che sarà valido fino al prossimo giugno. Nuovo capitolo dello scontro tra FIFA e UEFA, con sullo sfondo le elezioni per la presidenza della Federazione Mondiale. La FIFA ha accusato l'organismo europeo d'aver condotto una campagna di disinformazione contro Gianni Infantino, utilizzando come pretesto il progetto FIFA Forward Enterprise, poi accantonato, che prevedeva l'ingresso di investitori privati nella gestione commerciale dei diritti legati alla Coppa del Mondo. Il basket è già derby italiano al secondo turno di Eurolega. L'Olimpia Milano ospita al Forum la Virtus Bologna. Entrambe le squadra a caccia della prima vittoria dopo i KO nella giornata d'esordio. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne, e non agendo tempestivamente si può correre il rischio di dover intervenire

0: venire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni sono pronte a impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Il ricorso sarà presentato dopo il deposito delle motivazioni, atteso entro 90 giorni, tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. L'eventuale impugnazione potrebbe però essere dichiarata inammissibile, riportando davanti alla Corte Costituzionale la questione delle norme della riforma Cartabia sui ricorsi degli imputati assenti. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito la sentenza limitata, aggiungendo: vogliamo sapere chi sono gli assassini. Le sue parole arrivano dopo le polemiche suscitate dall'affermazione secondo cui sono stati condannati 3 uomini non legitto, definita dall'opposizione negazionista e offensiva. Anche la strage di Ustica, una fonte diplomatica francese, sostiene che il paese transalpino ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che le è stato chiesto in merito a questa tragedia, in particolare nell'ambito delle indagini condotte dalla magistratura italiana e dalle richieste di informazione rivolte alla Francia. La fonte sottolinea inoltre: restiamo disponibili a proseguire la nostra collaborazione con l'Italia su questo caso. Nelle scorse ore la Francia si era detta pronta a collaborare, anche fornendo documenti alla Procura di Roma. La Russia ha protestato con la NATO contro le esercitazioni, secondo Mosca, volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, definendole avventuriste irresponsabili e avvertendo del rischio di uno scontro diretto. L'ambasciata russa in Belgio ha comunicato all'alleanza che Mosca è pronta a usare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio, evocando anche l'opzione nucleare. La NATO ha confermato di aver ricevuto il documento e di aver risposto, ribadendo la natura difensiva dell'alleanza e condannando le minacce sull'uso della forza. La portavoce Alison Hart ha inoltre invitato Mosca a porre fine alla guerra in Ucraina, assicurando il sostegno all'alleanza e a Kiev. Intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Europa di condurre una guerra contro la Russia, collegando le sue parole alle armi fornite all'Ucraina. Anche il calcio, nuovo stop per Nicolò Zaniolo, rientrato infortunato dall'impegno con la nazionale italiana. Il centrocampista dell'Udinese ha riportato una lesione al bicipite femorale, starà fermo per 3 o 4 settimane. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche, eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il tetto a prezzi di benzina e gasolio, Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie. Dal 1 ottobre è previsto uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con la materia prima bloccata per 2 anni. Secondo il gruppo lo sconto vale circa 100 euro l'anno per la fornitura di gas e altrettanti per quella elettrica. La Francia conferma la disponibilità a collaborare con l'Italia sulla strage di Ustica e a fornire gli elementi in suo possesso sulla tragedia del 27 giugno 1980. Una fonte diplomatica transalpina ha spiegato che Parigi ha già trasmesso le informazioni richieste nell'ambito delle indagini italiane ed è pronta a proseguire la collaborazione. Domani è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage. La procura, alla luce dell'apertura francese, sarebbe pronta a ritirare la richiesta. Al centro c'è la documentazione relativa alla sera in cui il 19 Itavia precipitò causando la morte di 81 persone a bordo, che nei giorni scorsi la Francia ha annunciato di voler condividere. Le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni sono pronte a impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Il ricorso sarà presentato dopo il deposito delle motivazioni, atteso entro 90 giorni, tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. L'eventuale impugnazione potrebbe però essere dichiarata inammissibile, riportando davanti alla Corte Costituzionale la questione delle norme della riforma Cartabia sui ricorsi degli imputati assenti. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito la sentenza limitata, aggiungendo: vogliamo sapere chi sono gli assassini. Le sue parole arrivano dopo le polemiche suscitate dall'affermazione secondo cui sono stati condannati 3 uomini non legitto, definita dall'opposizione negazionista e offensiva. La polizia ha perquisito lo studio professionale del commercialista Gianni Di Vita a Pietracatella nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara, decedute per ricina nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorsi. Gli investigatori hanno cercato documenti e materiale informatico che possano far luce anche su eventuali contrasti maturati nell'attività professionale collegabili al possibile movente del duplice omicidio. La Formula 1, Aston Martin ha confermato Alonso e Stroll come piloti per la stagione 2027. Per i due sarà la 5ª consecutiva insieme come compagni di squadra. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie. Dal 1 ottobre è previsto uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso. Con la materia prima bloccata 2 anni, secondo il gruppo lo sconto vale 100 euro per la fornitura di gas e altrettanti per quella elettrica. Mosca ha protestato con la NATO contro le esercitazioni che ritiene intendano simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad, definendole avventuriste e irresponsabili, avvertendo del rischio di uno scontro diretto. L'ambasciata russa in Belgio ha comunicato all'alleanza che Mosca è pronta a usare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio, evocando anche l'opzione nucleare. La NATO ha risposto ribadendo la natura difensiva dell'alleanza e condannando le minacce sull'uso della forza. La Francia conferma la disponibilità a collaborare con l'Italia sulla strage di Ustica e a fornire gli elementi in suo possesso sulla tragedia del 27 giugno 1980. Una fonte diplomatica transalpina ha spiegato che Parigi ha già trasmesso le informazioni richieste nell'ambito delle indagini italiane ed è pronta a proseguire la collaborazione. Domani è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage. La procura, alla luce dell'apertura francese, sarebbe pronta a ritirare la richiesta. Al centro c'è la documentazione relativa alla sera in cui il 19 Itavia precipitò causando la morte di 81 persone a bordo, che nei giorni scorsi la Francia ha annunciato di voler condividere. La cronaca: la polizia ha perquisito lo studio professionale del commercialista Gianni Di Vita a Pietracatella nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara, decedute per ricina nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorsi. Gli investigatori hanno cercato documenti e materiale informatico. Nel pomeriggio Di Vita è tornato in questura di sua volontà per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Infine lo sport: il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie, come confermato dalla Premier League, in quello che rappresenta uno dei più grandi scandali della storia del calcio inglese. Il club rischia ora sanzioni pesanti che potrebbero includere una massiccia penalizzazione o addirittura l'espulsione della Premier. Faremo ricorso, fa intanto sapere la società. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie. Dal 1 ottobre è previsto uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso. Con la materia prima bloccata 2 anni, secondo il gruppo lo sconto vale 100 euro per la fornitura di gas e altrettanti per quella elettrica. Mosca ha protestato con la NATO contro le esercitazioni che ritiene intendano simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad, definendole avventuriste e irresponsabili, avvertendo del rischio di uno scontro diretto. L'ambasciata russa in Belgio ha comunicato all'alleanza che Mosca è pronta a usare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio, evocando anche l'opzione nucleare. La NATO ha risposto ribadendo la natura difensiva dell'alleanza e condannando le minacce sull'uso della forza. La Francia conferma la disponibilità a collaborare con l'Italia sulla strage di Ustica e a fornire gli elementi in suo possesso sulla tragedia del 27 giugno 1980. Una fonte diplomatica transalpina ha spiegato che Parigi ha già trasmesso le informazioni richieste nell'ambito delle indagini italiane ed è pronta a proseguire la collaborazione. Domani è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage. La procura, alla luce dell'apertura francese, sarebbe pronta a ritirare la richiesta. Al centro c'è la documentazione relativa la sera in cui il 19 Itavia precipitò causando la morte di 81 persone a bordo, che nei giorni scorsi la Francia ha annunciato di voler condividere. La cronaca: la polizia ha perquisito lo studio professionale del commercialista Gianni Di Vita a Pietracatella nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara, decedute per ricina nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorsi. Gli investigatori hanno cercato documenti e materiale informatico. Nel pomeriggio Di Vita è tornato in questura di sua volontà per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Infine lo sport: il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie, come confermato dalla Premier League, in quello che rappresenta uno dei più grandi scandali della storia del calcio inglese. Il club rischia ora sanzioni pesanti che potrebbero includere una massiccia penalizzazione o addirittura l'espulsione dalla Premier. Faremo ricorso, fa intanto sapere la società. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets, curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I have no choice.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.